0: Che burlano! È nato Burlone, Burlone, Burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla. Come è nato Burlone? È nato Burlone, Burlone, Burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come è nato? È nato Burlone, Burlone, Burlone,
1: come è nato?
0: È nato Burlone, Burlone, Burlone, tutto nel mondo.